discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

tangled up. Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km, per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.iesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: just like
1: I'm fine.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Benvenuti a tutti, buon giovedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto viaggio nel magazine con tante notizie di attualità. Vediamo un po' quello che succede nel mondo, soprattutto nella nostra bellissima Italia, nel bel paese. Tra poco parliamo degli autovelox che sono sotto esame. Arriva infatti una stretta che ha deciso di cambiare letteralmente le regole del gioco.
1: Torna lo Jesolo Festival Gourmet, dal 15 al 24 maggio. 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

0: Allora, come già preannunciato ad apertura di programma, per questo giovedì parliamo dei tanto temuti autovelox, che non sono per niente degli amici da parte degli automobilisti, soprattutto quando arriva una multa a casa. Ecco, loro stanno per entrare in una nuova fase, molto più regolamentata, almeno sulla carta, sarà più trasparente. C'è il nuovo decreto che punta a mettere ordine su omologazione, tarature e controlli, perché per anni il tema è stato bello ferrato, no? Di polemiche, di ricorsi. L'obiettivo è semplice: garantire che ogni dispositivo sia certificato, funzionante e verificato nel tempo, quindi non ci saranno più le cosiddette zone grigie. Oggi le autovelox dovranno essere censiti, controllati, inseriti in un sistema chiaro, e questo ha un impatto diretto anche sulle multe, perché uno dei problemi principali era proprio la validità delle rilevazioni, no? Se il dispositivo non è a norma, la sanzione può essere contestata, e con le nuove regole invece si punta a ridurre i dubbi e ovviamente a andare anche ad aumentare la credibilità un po' di tutto il sistema.
1: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: 21 maggio, guardiamolo questo cielo, vediamo che cosa le stelle ci consigliano di fare. Alle Arieti, o agli Arieti, diciamo, bando alle chiacchiere. Dimostrate soprattutto con i fatti quanto valete. Toro, contate su una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. Gemelli, le stelle saranno con voi per qualsiasi iniziativa. Cancro, giornata giusta per compiere un passo avanti nel lavoro. Leone, dovrete faticare un po', ma i risultati saranno apprezzabili. Vergine, giornata delicata in cui dovrete muovervi con cautela. Bilancia, nel settore sentimentale cercate di essere meno creduloni. Scorpione, la vostra prontezza di riflessi vi sarà di grande aiuto. E Sagittario, giornata delicata, però vi muoverete con disinvoltura. Capricorno, qualche piccola difficoltà tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote. Acquario, organizzatevi in modo preciso ed efficiente. Pesci, e qui concludiamo, giornata un po' faticosa, muovetevi quindi con cautela. Questo è il consiglio degli astri ed è il consiglio che vi danno le stelle. Siete liberi di crederci o meno. Io intanto vi auguro una buona giornata.
1: No!

Spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Grazie con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Come già detto, dobbiamo andare nel Regno Unito. Qui hanno preso una decisione radicale, una di quelle che assolutamente fanno discutere, no? Ci sono pagine e pagine e pagine di giornali che parlano di questo. Chi è nato dal 1 gennaio 2009 in poi non potrà mai e poi mai acquistare delle sigarette. Mai. Non è un limite temporaneo, ma è una cosa permanente. Ogni anno l'età minima si alzerà automaticamente e taglierà fuori l'intera generazione. Ed è un cambio di prospettiva, non si interviene già su chi fuma, perché è difficile smettere di fumare, ma va a colpire chi prende di mira ovviamente chi ancora non ha iniziato, quindi hanno deciso di prendere il problema dalla radice, no? Il contesto è questo: oltre 7 milioni di morti ogni anno per colpa del fumo nel mondo, è una delle principali cause evitabili, e l'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente il numero di nuovi fumatori e nel lungo periodo cambiare anche le abitudini di un'intera società. Resta ovviamente una domanda: funzionerà oppure sposterà semplicemente il problema altrove? Quello che è certo è che siamo davanti ad una delle strategie più ambiziose mai viste sul tema del fumo, e potrebbe fare da scuola un po' a tutti.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: I'm just coming alive.
1: 9:03.
2: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
3: Bentrovati all'ascolto, critiche anche in Israele, Italia e Francia convocano gli ambasciatori. Sdegno e proteste per il video nel quale il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir deride gli attivisti della flottiglia ammanettati e bendati in ginocchio. Inammissibile che questi manifestanti, tra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Pretendiamo le scuse, afferma in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Superata la linea rossa, vedremo quali decisioni adottare, spiega il capo della Farnesina. Reazioni anche nello stato ebraico, con il primo ministro Netanyahu che in un comunicato spiega come il comportamento di Ben Gvir non sia in linea con i valori e le norme di Israele e annuncia di aver dato istruzioni alle autorità competenti di espellere gli attivisti il prima possibile. Recuperati a 60 metri di profondità gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani deceduti durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Somakal, figlia di Monica Montefalcone, il cui cadavere era stato portato in superficie l'altro ieri, e della ricercatrice Muriel Odenino. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. L'amministrazione Trump ha ottenuto l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro. Il fascicolo contro il 94enne fratello di Fidel Castro contiene accuse relative all'abbattimento avvenuto nel 1996 di due aerei civili appartenenti all'organizzazione cubano-americana in esilio Fratelli al Soccorso. Raul Castro, all'epoca ministro della difesa, avrebbe ordinato l'attacco in cui persero la vita 4 persone, tra cui 3 cittadini americani. Il calcio, un posto in Champions potrebbe persino non essere sufficiente. I dubbi e le riflessioni interne che si sono alimentate nel Milan negli ultimi mesi rischiano di aprire scenari indefiniti, a partire dal futuro di Max Allegri, la cui conferma sulla panchina del diavolo non è affatto scontata. Il match contro il Cagliari sarà fondamentale per blindare il terzo posto. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il progetto rossonero e quello del tecnico livornese continueranno insieme. Sullo sfondo restano vive nel futuro di Allegri le ipotesi legate alla nazionale italiana e al Napoli, dove De Laurentiis continua a metterlo nella lista dei possibili eredi di Antonio Conte. Ed è tutto, più tardi.
2: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

C'è un gesto che fino a qualche anno fa richiedeva tanto tempo, documenti, ovviamente burocrazia, oggi invece basta uno smartphone. Devi inserire una targa e in pochi secondi hai davanti tutte le informazioni principali di un'auto, l'assicurazione, la revisione, eventuali denunce, tutto quello che c'è da sapere su un'auto che magari vogliamo andare ad acquistare. Ed è una rivoluzione silenziosa ma potentissima, resa possibile.

disponibile da varie applicazioni, ma anche servizi collegati alle banche dati ufficiali. Questo significa più sicurezza per chi decide di comprare un'auto usata, anche più controlli in generale, perché se noi, grazie a questa applicazione, sappiamo già se quel veicolo è in regola, diventa tutto più accessibile, no? A tutti. Non si parla solo di comodità, ma di prevenzione, evitare truffe. Ce ne sono in giro, non dobbiamo coprire i nostri occhi. Sappiamo che ci sono delle truffe in giro, grazie a queste applicazioni, grazie a questi siti possiamo individuarli subito, anche i veicoli rubati, verificare lo stato reale di un'auto prima di un acquisto. È proprio uno di quei casi in cui la tecnologia non semplifica soltanto la vita, ma la rende anche più sicura.

Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra te.

0: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, se vi va, se vi fa piacere, sempre qui all'interno del nostro magazine. Fate i bravi, ma non troppo.

afli della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con l'informazione della città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Si chiama Alison, lo splendido esemplare di pastore tedesco grigione destinato a entrare in servizio nell'unità cinofila della Polizia Locale di Jesolo, rafforzando in questo modo le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Alison, dell'età di 8 mesi, ha recentemente concluso con un esito positivo la prima parte del percorso formativo e un importante centro specializzato insieme all'operatore della polizia locale che ne sarà poi il conduttore. Il percorso si è svolto nella fattispecie nel centro di addestramento cinofilo di Nettuno in provincia di Roma, specializzato nella selezione e nella formazione di cani e conduttori. L'ingresso di Alison rappresenta un ulteriore investimento del comune di Jesolo nella sicurezza urbana e nel potenziamento degli strumenti a disposizione del comando della polizia locale. Il nuovo cane antidroga andrà infatti ad affiancare gli altri due esemplari già in servizio e si chiamano Wesson e Bascu. Ed ora una notizia che riguarda i più piccoli, una mattinata dedicata all'ambiente, alla biodiversità e al ruolo fondamentale delle api per l'ecosistema. Ieri mattina il vice sindaco di Jesolo, Luca Zanotto, ha incontrato gli alunni delle scuole Tiziano Vecellio e Gianni Rodari, proseguendo così il progetto Volando con le api, realizzato con la collaborazione dell'azienda Leondoro e Veneto a Tavola. L'incontro ha rappresentato una tappa

0: di avvicinamento ai due eventi conclusivi dell'edizione 2026 del progetto in programma per domani, venerdì 22 e domenica 24 maggio. Il progetto Volando con le Api è iniziato nel 2024 e ha coinvolto le scuole del territorio in un percorso educativo e di sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale e della sostenibilità. Il percorso ha portato il Comune di Jesolo a ottenere il riconoscimento di Comune Amico delle Api. E torniamo a parlare di grandi eventi. Si chiama Jesolo Libri, Parole e Idee, la rassegna letteraria che si terrà dal 13 al 18 luglio e che vedrà Piazza Milano a Jesolo trasformarsi in un prestigioso salotto culturale all'aperto. Giunta la terza edizione, la manifestazione a ingresso gratuito promette 6 serate consecutive con gli autori più amati delle classifiche estive. Il sipario si alzerà in realtà con una speciale anteprima sabato 13 giugno, sempre alle 21 e sempre a ingresso libero, quando la piazza ospiterà per il secondo anno lo Strega Tour 2026. Sarà la giornalista radiofonica Alessandra Tedesco, a cui è affidata anche la direzione editoriale del festival, a presentare i finalisti del premio letterario più ambito d'Italia, che saranno resi noto solo il 3 giugno. Un binomio, quello con i grandi premi letterari nazionali, che si rinnoverà giovedì 16 luglio con l'atteso sbarco della cinquina del premio Campiello. Con questo è tutto con la nostra informazione. Per altri approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, ma buona giornata, buon giovedì 21 di maggio. Eccomi qui, io sono Ale, pronto anche oggi ad andare ad informare.

Informare su ciò che di bello ci sarà da fare nella nostra Jesolo. Attenzione, preparatevi perché gli eventi iniziano a essere davvero tanti.

torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

21 maggio, guardiamolo questo cielo, vediamo che cosa le stelle ci consigliano di fare. Alle Arieti, o agli Arieti, diciamo, bando alle chiacchiere. Dimostrate soprattutto con i fatti quanto valete. Toro, contate su una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. Gemelli, le stelle saranno con voi per qualsiasi iniziativa. Cancro, giornata giusta per compiere un passo avanti nel lavoro. Leone, dovrete faticare un po', ma i risultati saranno apprezzabili. Vergine, giornata delicata in cui dovrete muovervi con cautela. Bilancia, nel settore sentimentale cercate di essere meno creduloni. Scorpione, la vostra prontezza di riflessi vi sarà di grande aiuto. E Sagittario, giornata delicata, però vi muoverete con disinvoltura. Capricorno, qualche piccola difficoltà tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote. Acquario, organizzatevi in modo preciso ed efficiente. Pesci, e qui concludiamo, giornata un po' faticosa, muovetevi quindi con cautela. Questo è il consiglio degli astri ed è il consiglio che vi danno le stelle. Siete liberi di crederci o meno. Io intanto vi auguro una buona giornata.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Ancora ben ritrovati in diretta qui su Radio Jeslo Web da parte mia, da parte di Ale. Amici, io vi ricordo insomma che anche oggi, come del resto accade ogni giovedì fino alle 13 ad aspettarvi, c'è il mercato settimanale in Piazza del Granatiere.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

E proprio in questi minuti al Palaturismo si sta svolgendo quello che è un interessante convegno che sta riunendo qui a Jesolo vari agenti, dirigenti delle polizie locali d'Italia. Interessanti gli argomenti perché insomma si parla di regole, di rispetto, di comunità. Presente naturalmente il nostro sindaco, il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, il comandante del corpo della polizia locale di Jesolo, Claudio Vanin, e Silvana Paci, che è la presidente nazionale dell'associazione che riunisce un po' tutte le polizie locali d'Italia.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana Colors, l'arte della fotografia come non l'hai mai vista.
1: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Sabato 24 maggio a Jesolo arriva un evento davvero speciale, il Muretto Social Run. Dalle 20 alle 23 una corsa unica che unisce movimento, benessere e quella che è l'energia della club culture. Insomma, non è solo sport, lo avrete capito, ma un'esperienza da vivere insieme tra musica, divertimento e, perché no, anche voglia di stare bene. Che siate dei runner esperti o magari semplicemente curiosi di provare qualcosa di diverso, beh, questo potrebbe davvero essere l'appuntamento giusto. Allora segnate la data, 24 maggio, Jesolo, e preparatevi a correre a quello che sarà il ritmo giusto.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km, per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

Amici, se siete alla ricerca di un'esperienza davvero divertente, fuori dal comune, ecco, preparatevi a mettervi alla prova al J-Games The Challenge Museum di Jesolo, un museo interattivo che, ve lo anticipo, non ha davvero nulla di tradizionale. Pensate, ben 26 sfide diverse distribuite su due piani proprio per mettere alla prova riflessi, forza, equilibrio e anche curiosità scientifica. Tra le aree più amate, il campo base sportivo con ben 16 postazioni per sfide come Reaction Speed e Tug of the World, ma c'è anche l'arena della gravità dove potete vivere delle esperienze uniche come la caduta libera o la centrifuga spaziale. Un museo pensato davvero per tutti, per adulti, bambini, ma anche per famiglie. Lo trovate in via Aldo Polycek 7 a Jesolo.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: sbagliare la vita mia.
1: Bene amici, per oggi è tutto, termina qui questa puntata insieme, noi ci risentiamo domani, ciao!

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: 12 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con l'informazione della città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Si chiama Alison, lo splendido esemplare di pastore tedesco grigione destinato a entrare in servizio nell'unità cinofila della Polizia Locale di Jesolo, rafforzando in questo modo le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Alison, dell'età di 8 mesi, ha recentemente concluso con un esito positivo la prima parte del percorso formativo e un importante centro specializzato insieme all'operatore della polizia locale che ne sarà poi il conduttore. Il percorso si è svolto nella fattispecie nel centro di addestramento cinofilo di Nettuno in provincia di Roma, specializzato nella selezione e nella formazione di cani e conduttori. L'ingresso di Alison rappresenta un ulteriore investimento del comune di Jesolo nella sicurezza urbana e nel potenziamento degli strumenti a disposizione del comando della polizia locale. Il nuovo cane antidroga andrà infatti ad affiancare gli altri due esemplari già in servizio e si chiamano Wesson e Bascu. Ed ora una notizia che riguarda i più piccoli. Una mattinata dedicata all'ambiente, alla biodiversità e al ruolo fondamentale delle api per l'ecosistema. Ieri mattina il vice sindaco di Jesolo, Luca Zanotto, ha incontrato gli alunni delle scuole Tiziano Vecellio e Gianni Rodari, proseguendo così il progetto Volando con le api, realizzato con la collaborazione dell'azienda Leondoro e Veneto a Tavola. L'incontro ha rappresentato una tappa di avvicinamento ai due eventi conclusivi dell'edizione 2026 del progetto, in programma per domani, venerdì 22 e domenica 24 maggio. Il progetto Volando con le api è iniziato nel 2024 e ha coinvolto le scuole del territorio in un percorso educativo e di sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale e della sostenibilità. Il percorso ha portato il comune di Jesolo a ottenere il riconoscimento di comune amico delle api. E torniamo a parlare di grandi eventi. Si chiama Jesolo Libri, Parole e Idee, la rassegna letteraria che si terrà dal 13 al 18 luglio e che vedrà Piazza Milano a Jesolo trasformare un prestigioso salotto culturale all'aperto. Giunta la terza edizione, la manifestazione a ingresso gratuito promette 6 serate consecutive con gli autori più amati delle classifiche estive. Il sipario si alzerà in realtà con una speciale anteprima sabato 13 giugno, sempre alle 21 e sempre ingresso libero, quando la piazza ospiterà per il secondo anno lo Strega Tour 2026. Sarà la giornalista radiofonica Alessandra Tedesco, a cui è affidata anche la direzione editoriale del festival, a presentare i finalisti del premio letterario più ambito d'Italia, che saranno resi noto solo il 3 giugno. Un binomio, quello con i grandi premi letterari nazionali, che si rinnoverà giovedì 16 luglio con l'atteso sbarco della cinquina del premio Campiello. Con questo è tutto con la nostra informazione. Per altri approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Di solito il giovedì si mangiano gnocchi e oggi non siamo in due, siamo in tre. Tre gnoccoloni sono per voi qui al Comedy Radio Show.
2: Si mangia tantissimo. Hola, ciao, tutti gnocchi oggi,
1: Che gnocchi.
2: Io col mio profilo sinistro.
1: Come si dice? Allora, vi ricordo Cecilia Pedrosa, il nostro Alo, Alessandro Bisogni.
2: E la nostra Alessandra Bellotti.
1: Ci sono io, Alessandra Bellotti, che oramai non faccio più niente. Ora mi siedo, fate voi, che bello, come sono felice.
2: Noi parliamo di gnocchi, profili.
1: Ceci, come si dice quando uno è veramente un gran figone in spagnolo?
3: Un guapo,
1: bello, mi piace.
3: Un tio bueno.
1: Un tizio buono.
2: Un bonazzo sarebbe tio buono.
1: Mi viene un po' difficile immedesimarmi nel

0: nell'immaginazione, perché a fianco c'è Alu, però ci proverò. Va bene, allora, cosa facciamo oggi?
1: Io sono la quota guapo del comedy, sappiatelo. Allora, oggi cosa facciamo? Praticamente oggi la nostra Cecilia ci parla di un falso amico. Il falso amico cos'è?
0: Chi è sto stro...
1: No, non è un falso amico, non è una persona. Cos'è un falso
2: sono
1: amico,
2: Cecilia? Sono delle parole che in una lingua vogliono dire un qualcosa, ma magari in un'altra sono completamente diverse.
1: Perché sono simili. Ad esempio, mi viene in mente... Non mi viene in mente nessuno adesso. Pensa, me ne poteva venire in mente qualcuna? Sì, ma non adesso. Però diciamo direttamente quella che andremo a fare tra un po'.
2: Burro.
1: Burro, che in italiano è il burro, ma non lo diciamo subito. In spagnolo, evidentemente, significa altro.
2: Un'altra cosa.
1: Un'altra cosa. E lo vedremo.
2: Attenzione quando andate al ristorante.
1: Attenzione al ristorante, non chiedete in Spagna il burro. E poi dopo andiamo al cinema, cara Cecilia. Devi sapere che il giovedì in Italia è la giornata in cui escono i nuovi film. Ma noi abbiamo non solo i film, abbiamo i fantafilm. Quindi andiamo al fantacinema, dove ogni volta raccontiamo dei film che sono un po' ispirati a film che già esistono. E oggi andremo a vedere un film che è incredibile, che è Il silenzio degli elettrodomestici, che ricorda un po' il silenzio
2: spagliato.
1: Degli innocenti, calzini spagliati. E dopo vediamo, ne vediamo delle belle. E poi c'è Carale, la nostra
0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Concludiamo sempre con questa con le perle dei bambini oggi. Bello, bello, bello. Parentesi dei bambini, che cara Ceci, ci raccontano sempre grandi verità i bambini. Ridendo e scherzando, alla fine dicono sempre la verità. Tra poco al Comedy Radio Show.
3: The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, rieccoci, trio meraviglioso, meraviglioso, lo decido io che siamo meravigliosi.
2: Il trio delle meraviglie.
1: Yes, yes. Con la nostra Cecilia, il nostro Alo.
2: E la nostra Ale.
1: Sì, ci sono anch'io, è vero, mi ero dimenticata.
3: Ogni tanto ti scordi.
1: Di me stessa. Io vorrei, allora, sì. Oggi con Cecilia abbiamo deciso, cioè, Cecilia giustamente dice, ma perché non parliamo dei come si dice?
2: Falsos amigos,
1: cioè le parole che si dicono allo stesso modo ma significano cose diverse in base alla lingua, no?
3: Perché vogliamo mettere assolutamente in guardia i nostri cari ascoltatori che magari vanno quest'estate in Spagna o in Latino America, dove sia, e arrivano al ristorante.
2: Perché prima abbiamo detto che la parola di cui parliamo oggi, non solo di quello, però una parola che abbiamo utilizzato per spiegare cosa succede nel momento del falso amico, che è burro, che in Italia il burro è quello che prendi, spalmi.
1: Però aspettate, perché prima di iniziare questo meraviglioso viaggio, sì, io voglio approfittare di Cecilia. Sai che io sono una che se ne approfitta.
2: Certo.
1: Qualche tempo fa, qualche settimana fa, sì, ti ricordi che abbiamo parlato del nome completo di Pablo Picasso?
2: Come no, che non è Pablo Picasso, ma
1: esatto, io adesso voglio approfittare, sì, della pronuncia della nostra.
2: Certo.
1: Diccelo come va detto, per favore.
2: Vai.
3: Vamos. Allora, si chiama Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceo María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martir Patricio Clito Ruiz y Picasso.
1: E Picasso! Soprattutto Clito.
2: Ho visto Cecilia a un certo punto diventare rossa, che non ha detto no, non aveva preso fiato per dirli tutti, ha detto ma quanti sono, non finisce, ma è vero, noi, dà la sensazione.
1: Ne abbiamo parlato qualche giorno fa e io per fare la pronuncia perfetta ho messo Google Translate, adesso abbiamo te, perfetto.
3: Solo io pensavo che uno che aveva un grande artista, che aveva il nome lunghissimo, era Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domènech, che alla fine è poco.
1: Quindi Dalí anche aveva un nome,
2: sì, ma sì,
1: però non come Picasso.
2: Confronto a Picasso è almeno la metà.
1: Ma andiamo al burro, per favore.
3: Allora, ragazzi, ragazze, non dite mai al ristorante portatemi un pochino di burro.
2: Ristorante spagnolo.
3: Esatto.
2: Cioè io ad esempio vado in Spagna, voglio fare colazione, a me piace ogni tanto prendere il pane.
1: Ma noi non ce ne frega niente.
2: No, ma lo sto dicendo per arrivare, no, all'aggancio, mi sto sacrificando. Perché io ordino il pane tostato, chiedo del burro.
3: Con la mantequilla.
2: Devo chiedere la mantequilla.
3: Mantequilla.
2: La mantequilla, se devo chiedere. Perché se chiedo il burro, che mi portano?
3: Ti portano un asino.
2: Un ciuco, mi portano un asino.
3: Un asino spalmato
2: sul pane.
3: Chiamano immediatamente la protezione d'animali, sono fatti tuoi.
2: Pensa che arriva la guardia, ma io ho detto, ma io volevo il burro, la mantequilla, cabron. E ti porta, quindi burro e asino.
1: C'è un'altra parola, tipo, se non sbaglio, il vaso, o no?
3: Il vaso. Traeme un vaso di acqua.
2: Ah, un vaso di acqua, perché il vaso noi...
1: Un vaso di acqua perché c'è molta sete.
2: Perché, o no, in Italia se tu mi chiedi un vaso di acqua io ti porto il vaso per i fiori, no?
3: Esatto.
2: E invece in spagnolo...
3: Un bicchiere.
1: Vedi?
2: Lo sai che adesso mi è venuto in mente, in napoletano, nel dialetto napoletano si dice dammi un vaso, che è bacio. Quindi vaso, bacio, quindi
1: comunque,
2: quanta roba.
1: Sia la lingua napoletana che quella sarda hanno, sì, delle

0: influenze spagnole, sì. E grazie al ca, lo sapevamo. Però adesso cercherò anche le parole che in dialetto, niente, un mix di cose qua, sì, pronunce lingue, che vogliono dire, sì, mi ha fatto venire in mente, per esempio, la seadas mi viene in mente, no? Che è un dolce che spagnolo.
1: Ah, sì.
0: Significa
1: sì.
0: qualcosa in spagnolo, seadas?
2: No.
0: No, perfetto. Niente, così, bene. Però c'ho la
1: S. Viva la Sardegna.
0: Io.
3: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. It's a party we can do what we want. It's a party we can say we want. It's a party we can...

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy, andiamo ai messaggi che ci avete mandato. La nostra Cecilia, tra le tante cose, oltre che pronunciare perfettamente, egregiamente il nome completo di Pablo Picasso, che è lunghissimo e non staremo qua a ripetere, oltre che averci raccontato anche il nome di Salvador Dalì, abbiamo parlato dei falsos amigos, ovvero le parole che si pronunciano allo stesso modo ma significano cose diverse in base alla lingua. Cecilia è spagnola e burro significa asino.
2: Asino.
3: Esatto, se volete chiedere il burro italiano dovete dire... La mantequilla.
2: E allora prima un ciuco
1: sopra il pane. Allora, prima di addentrarci in altri discorsi, andiamo a leggere il messaggio di Francesca, che ci dice: a proposito di nomi lunghissimi, lo sapevate che anche Albus Silente ha un nome veramente lungo, lunghissimo?
2: Ah, il maestro di Harry Potter.
1: Esatto, però non ce l'ha scritto. Allora, io sono una grande fan, vediamo se me lo ricordo. Se non sbaglio è Albus Percival Wulfric Brian Silente, ma in realtà in inglese è anche tipo Dumbledore.
2: Perché noi l'abbiamo tradotti. Sai che c'è stata la prima traduzione di Harry Potter dall'inglese all'italiano, hanno cambiato i nomi, quindi è Silente, McGranit, però i nomi originali,
1: certo,
2: sono ad esempio di Silente
1: McGonagall,
2: Dumbledore.
1: Sì, e invece la se... Vabbè,
2: hanno
1: Harry
2: fatto
1: Potter qua dobbiamo aprire non un capitolo, un programma a parte.
2: Sette libri almeno.
1: Esatto.
2: E invece ci hanno scritto, Vincenzo ci ha scritto che lui si ricorda sempre dell'errore che fece Penelope Cruz una partita del cuore di qualche anno fa, in cui, intervistata da Antonella Clerici, che è la regina della cucina italiana, no, col suo programma che fa sempre, tutti i giorni chiese a Penelope Cruz quali piatti le piace e lei rispose: io adoro la pasta cazzo e pepe.
1: Beh,
3: interessante.
2: Che comunque qualcuno piace.
1: Qualcuno piace, ognuno i suoi gusti. Anche Laura Pausini ha fatto delle gaffe, se
3: ha
1: non sbaglio.
3: Ha fatto una gaffe immensa, perché in un programma spagnolo...
2: Lei è famosissima poi in Sud America,
3: sì,
2: in Spagna.
3: Sì, poi parla perfettamente lo spagnolo. In un momento disse che era molto emozionata per il tour che era iniziato.
2: Certo.
3: E il conduttore ha detto: ah, quindi questa cosa ti ha toccato... la patata.
2: Ah.
3: E lei ha detto: no, come la patata?
2: Certo,
3: e gli ha detto: è il corazon.
2: Sì.
3: E lei ha detto: no, perché in italiano la patata è la
2: quella,
3: signora.
2: La signorina.
1: È toccante in ogni caso.
2: Vabbè, comunque emozioni il corpo, lo senti vibrare ovunque. Anche
1: sentite, mi è venuta in mente una cosa invece che non c'entra molto. Però io la prima volta che sono stata a Tenerife ho avuto un'avventura romantica con un ragazzo di Madrid.
2: Con un guapo.
1: Parlando quel poco che riusciva a parlare, io gli ho chiesto che lavoro facesse e lui mi ha detto: è il fontanero. È il fontanero. Ma lei lo sa.
2: Ah,
1: tu lo sai che
2: fontanero,
1: cos'è il fontanero?
2: Allora, forse sì, il fontanero, se me lo dici così, io dicevo: ok, uno che ripara
1: le fontane,
2: installa fontane. Invece è
3: l'idraulico.
2: Che comunque è un cliché.
1: Io gli ho detto: beh, in Italia l'idraulico, devo dire che comunque anche in Spagna non male.
0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Beh, diciamo, oltre le avventure amorose di vacanze passate con gli spagnoli e tante altre belle cose che ci siamo raccontati, che cosa dobbiamo fare adesso, Alo? Io sto perdendo colpi.
2: Andiamo al cinema perché oggi abbiamo un film, cara Cecilia, cara Ale.
1: Ma non subito, mi sa, però.
2: No, ci andiamo tra un po'. Adesso io vado a prendere i popcorn e fra un pochino andiamo al cinema a vedere un bel film.
1: Come si intitolerà?
2: Il silenzio degli elettrodomestici.
1: Wow.
3: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il silenzio degli elettrodomestici è il fantafilm di oggi e io mi vado a sedere. Cecilia, Alo, è tutto tuo.
2: Okay. E allora preparatevi, perché questa settimana al Fantacinema vi presentiamo un thriller domestico, un film che parla di paura, sospetto e di elettrodomestici che smettono di fare rumore proprio quando non dovrebbero.
3: Mi sto mangiando già le unghie.
2: Ai ai ai, prepara i popcorn, cara Cecilia, perché adesso partiamo con la trama. La protagonista è Giulia, una donna che vive da sola. Una notte sente un rumore strano provenire dalla cucina, si alza, va a controllare e trova la lavastoviglie spenta. Il problema? Non l'aveva mai accesa. Il silenzio che fa paura. Da quel momento tutti gli elettrodomestici della casa iniziano a comportarsi in modo inquietante. Il frigorifero non fa più bzzz, la lavatrice non vibra, il forno non fa bip, l'aspirapolvere respira. Giulia capisce che il silenzio non è pace, è un avvertimento. E andiamo a vedere la scena cult del film, quella un po' più...
3: Comunque veramente sto sudando freddo, eh?
2: Ti vedo, eh? Sento sì. Proprio freddo, sento, io frio, sento frio, frio alla mia derecia. Giulia si avvicina al frigorifero.
4: Siete dei cialtroni.
2: No, è vero, guarda, c'è del sudore qua sul banco.
4: Sì,
2: eh?
4: Sì, vi vedo.
2: Allora, la scena calda. Giulia si avvicina al frigorifero, lo apre, silenzio, lo chiude, silenzio. Poi all'improvviso una voce metallica sussurra: hai lasciato la luce accesa. Giulia sviene. Gli elettrodomestici non vogliono ribellarsi, vogliono giudicare. Ogni volta che Giulia prova a cucinare, il forno dice pizza surgelata, di nuovo. Ogni volta che prova a fare il bucato, la lavatrice commenta colori e bianchi insieme, sei un mostro. E andiamo al finale. Giulia decide di affrontarli. Stacca la corrente, tutta. La casa resta in silenzio. Poi dal buio una voce. Batteria al 2%. È l'aspirapolvere robot, che non era collegato alla corrente e che ora la insegue. Titoli di coda, musica inquietante, frigorifero che lampeggia. E questo, care Ale e care Cecilie, Cecilia,
3: non lo so.
2: Vabbè, so. Care Alessandra e care Cecilia di tutto il mondo, era il silenzio degli elettrodomestici. Un film che ci ricorda una grande verità. Non è il rumore che fa paura, è quando smette. Avete sudato freddo?
3: Sì.
1: Scusa, come? No, aspetta. Puoi rifare? 3, 2, 1.
0: Buah. Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.
5: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me and doing what they said I could.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone per l'Ucraina uno status speciale di membro associato dell'Unione Europea. In una lettera ai leader UE, Merz suggerisce di accelerare l'integrazione politica di Kiev senza concedere subito piena adesione e diritto di voto. Secondo Berlino, la proposta tiene conto della guerra in corso e dei progressi compiuti dall'Ucraina nei negoziati europei, oltre a rappresentare un segnale politico forte di sostegno contro l'aggressione russa. Si complica intanto negli Stati Uniti il piano di Donald Trump per finanziare la sicurezza della Casa Bianca e una nuova sala da ballo. Alcuni senatori repubblicani vogliono cancellare dal provvedimento i fondi da un miliardo

0: di dollari destinati al progetto. Crescono infatti le critiche sui costi e sulla trasparenza dell'operazione che la Casa Bianca voleva inserire nel pacchetto per finanziare ICE e Border Patrol. Torniamo in Italia, sono rientrati a Roma il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovano, fermati da Israele dopo l'intercettazione della flottiglia diretta a Gaza. I due hanno denunciato violenze e maltrattamenti durante la detenzione. Mantovano racconta di persone con sospette fratture e dell'uso di taser e proiettili di gomma durante l'abordaggio. Ci hanno messo manette e catene alle caviglie, ha dichiarato. Paura questa mattina nei campi Flegrei, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 5.50 con epicentro in mare e profondità di 3 km. Il sisma è stato avvertito in diversi quartieri di Napoli e nei comuni dell'area Flegrea. Al momento non risultano danni gravi, ma sono in corso verifiche su scuole e infrastrutture. Interrotta temporaneamente anche la circolazione sulla linea Cumana e Circumflegrea. In chiusura al basket, Oklahoma City pareggia la serie contro San Antonio nella finale della Western Conference NBA. I Thunder vincono gara 2 per 122 a 113, trascinati dai 30 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Agli Spurs non bastano i 21 punti, 17 rimbalzi e 4 stoppate di Victor Wembanyama. Gara 3 si giocherà venerdì a San Antonio. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Dopo il silenzio degli non ce la posso fare, non ce la posso. Dopo il silenzio degli elettrodomestici, con tanto di risata finale. Che sembra più, non lo so cosa
2: la
1: sembra.
2: Mucca, la mucca pazza.
1: Sì, esatto. A proposito di burro, eccetera. A proposito, soprattutto. Proposito di. Andiamo ai messaggi.
3: Sì, ci hanno scritto Serena e Gabriele. Ciao ragazzi. Allora, Serena scrive: quando avete detto che il frigorifero smette di fare rumore proprio quando non dovrebbe, mi sono sentita male. Il mio fa così: rumore, rumore, rumore, poi silenzio totale. Io lo guardo, lui mi guarda e io penso: è morto? Poi riparte all'improvviso come un trattore, vivo in un horror domestico. Io che paura comunque avere tutti questi elettrodomestici.
2: Lo sai, no? Che a me capita quando sono seduta tranquillamente sul divano, sì, e sento tutti questi rumori.
3: Che
2: io
3: paura.
2: Dico: ma non è che magari c'è un topo che sta mangiando?
1: Speriamo che non sia il topo di, come, chi è che ci aveva il topo nel sedere?
3: Richard Gere. Lunedì abbiamo il gerbillo di gerbillo.
2: Infatti, più di una volta ho scansato tutti gli elettrodomestici pensando che ci fosse un topo.
1: Però io quando mani dietro quando,
3: sempre sì, coprire sempre tutto, insomma, dove non batte il sole. Poi ci scrive Gabriele: il mio aspirapolvere robot non parla ma giudica. Ogni volta che lo accendo va dritto verso la mia scrivania, si ferma, gira su se stesso e poi riparte, come per dire: guarda che casino fai vivere a questa casa. E dopo il trailer del vostro film non lo accendo più di notte. Sì, l'ho letta male, la frase è: guarda che casino fai vivere a questa casa. Comunque,
1: no,
3: caro,
1: non stavamo dicendo niente. Oramai vai sulla difensiva.
3: Mi sono sentito giudicato dal mio microfono, l'elettrodomestico qui di Casa Comedy Radio Show. E io un elettrodomestico, ad esempio, una volta, vi racconto questa velocemente, stavo in camera a giocare con la PlayStation, tranquillamente, a un certo punto...
2: Ancora giochi con la PlayStation?
3: Scherzando.
1: Ancora le cose che
3: ancora,
1: fanno.
3: Non ho mai io ho iniziato e non ho mai smesso, mai smetterò.
1: Hanno inventato la PlayStation attorno ad Halo, cioè lui era seduto su un divano e intorno gli hanno creato la console.
3: È tutto intorno a te, per citare. E a un certo punto mi parte la stampante, ma io non avevo mandato niente in stampa. Che cosa era successo? La stampante, io evidentemente avevo mandato una stampa, la stampa non era andata ed era andata in stand-by. Una polvere, una l'ho toccata, qualcosa è successo, è partita la stampa, mi ha preso un colpo, perché è partita da sola una stampa che avevo mandato la mattina.
1: È tipo, come, non c'entra con gli elettrodomestici, però è come la bottiglia d'acqua che di notte fa po' e scoppia,
3: sì.
1: E ti viene un infarto.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Manca pochissimo ad hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cari amici del comedy, cara Sessi, caro Alo. Oggi di nuovo tornano le perle dei bambini. Attenzione, grandi verità.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: pop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Raccogliamo sempre cose molto particolari, diciamo sempre il meglio del peggio, ma in realtà alcune cose sono veramente carine, soprattutto quando si tratta di bambini, cara Ceci.
1: La voce della verità.
0: Brava, brava. Ti fanno sorridere ma anche tanto riflettere. Partiamo con Nicolò, 3 anni, che dice: mamma, scusa se prima ti ho detto che sei una brutta strega. A guardarti bene sei una bella signora.
2: Beh, si è corretto alla grande.
0: Carino, sì, è stato molto carino. Poi abbiamo quelle poche volte che non uso la tuta e metto i pantaloni normali con i capelli sciolti, scrive questa mamma. Mio figlio, ridendo, mi dice: oh, la signorina oggi si è messa tutta elegante.
2: No, capito? Vabbè. Anche con un fare, no?
1: Sì,
2: la signorina.
1: Una certa ironia.
0: Comunque questi bambini che sono costretti a vedere le mamme esaurite, poverine. Poverine mamme, poverine anche bambini, però, no? Perché secondo me è una sopportazione
2: reciproca.
0: Dai. Allora, Miriam, 5 anni, dice: mangia tutto così diventerai grande come mamma. Cioè, la mamma dice a Miriam, no? Sì. E Miriam risponde: vabbè, mica tu sei così grande, mi sa che non hai mangiato tanto.
2: Ahi, attenzione.
0: Perché poi lei scrive: io sono 1,57, un po' come la nostra.
2: Okay.
1: È stata levata sotto il comodino.
0: Continuiamo con Marco, 4 anni. Marco, come sto con questi pantaloni a zampa con fiori e ricami? Sì, mamma, stai bene, sembri come una di quelle signore un po' svitate. Da quel giorno
2: io
0: non
2: lo
0: ho più
2: sai
0: messi.
2: Che io a prima di svitate a un po' mi sono preoccupato perché con i pantaloni che ne sono attillato, no? Zampa con fiori e ricami.
0: Ma un bambino cosa vuoi che dice?
2: Non si può mai sapere,
0: Cresce maleducato. Poi Rebecca, 7 anni, dice: cioè si alza spettinata e viene nel letto, scrive questa mamma, e dice: amore, com'è che sei così spettinata? La mamma le chiede: cosa hai fatto stanotte? La lotta? Mi guarda con tutta tranquillità e risponde: beh, non è che tu stamattina sei una principessa.
2: Per Malosetta, Rebecca.
1: Sì.
0: Poi abbiamo questa mamma che scrive: mio figlio, 3 anni, in chiesa, sottovoce. Io gli dico: dai amore, accendiamo una candelina a Gesù. Una volta accesa inizia a cantare a voce alta. Accendiamo la candelina e lui: tanti auguri a te.
1: Che forza.
2: Ma è guarda, se magari era 25 dicembre,
0: cioè,
2: non aveva credo,
0: ragione,
2: non
0: però
2: credo. Però giustamente la candelina, quello mica va a pensare, si accende per fargli auguri.
0: Sentite questa: Elena, 5 anni, in ospedale per accertamenti. Entra un signore cieco con il cane guida e mio marito spiega che il signore è cieco. Lei si gira e fa: ah, ecco perché non ha visto il cartello che i cani non possono entrare.
1: No, vabbè.
2: Sì, molto molto carina.
0: Poi abbiamo Giulio, 7 anni, verso il fratello di 4 che si dimena, gli dice: Matteo, smettila di fare il diavoletto di Bruxelles.
2: Ah, poi io adoro i bambini quando fanno lo strafalcione, che sbagliano a dire una parola, tipo in questo caso diavoletto invece di cavoletto. E c'era mia nipote, che adesso ha 8 anni, però quando ne aveva tipo 5 iniziava a parlare usando le parole che magari sentiva dagli adulti. Un giorno stavamo giocando con i Lego e a un certo punto io volevo montare al posto suo una cosa e lei mi fa: questo non lo sogni proprio. Cioè tipo manco te lo sogni, è diventato: questo non lo sogni proprio.
1: No, ok. Dai.
0: E abbiamo Linda, chiudiamo con lei, che dice, Linda 2 anni e mezzo, la mamma le dice: Linda, vieni a salutare la nonna al telefono. E lei: no mamma, io la mia vita.
2: 2 anni e mezzo.
0: Ce ne sarebbero veramente tantissime, però che dire, il tempo a nostra disposizione mi sa che
2: allora,
0: è finito.
2: Allora no, chiudiamo con quello della scorreggia che ho letto. Vai.
0: Allora, mia figlia Soraya, 10 anni, stamattina scendendo dalla macchina: mamma, sono Priscilla. Priscilla, sì, la mia scorreggia brilla.
1: No, no.
2: Questa fa già le rime.
0: Vabbè dai, abbiamo sforato, allora finiamo veramente con l'ultima delle ultime. Zia, quando vai in ospedale a partorire posso venire? Sì, certo amore, potrai venire a trovarmi. Vengo e ti tengo la mano mentre spingi.
2: Criso i film.
3: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a 2 passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero. No matter what, no matter what, you got

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, siamo giunti al termine anche oggi di questa puntata con questo nuovo magico trio. Hua!
2: Hula!
3: Hola.
2: Ognuno ha il suo rigurgito, se vogliamo. Forse quello più bello è quello di Cecilia, in spagnolo.
1: Il suo ruttino di fine puntata.
2: Sì,
1: come, scusa?
2: Questo è un po' Lubega. Mambo, vedi, Mambo number five. Ci stiamo avvicinando all'estate. L'estate, si sa, il tormentone è anche un po' spagnoleggiante.
1: Certo.
2: Quindi, mai sentito un tormentone francese?
1: Pochi.
2: Non si offendano, i francesi.
1: No,
2: però il tormentone. Bailando.
1: Ci mancherebbe la baguette.
2: La baguette.
1: Va bene, basta, dopo questo.
2: Certo.
1: Minestrone di luoghi comuni. Noi torniamo domani
2: venerdì,
1: se non
2: venerdì.
1: Ci cacciamo, se non ci cacciate, cioè ci torna anche domani, perché ha detto che fa tutta la settimana.
2: Certo. Perché stai bene con me. Questo lo sai perché? Perché martedì mi sono messo elegante.
1: Guarda, ha avuto dei momenti di defiance, tipo durante le mie battute brutte, durante i tuoi manuali.
3: Il fontanero,
2: anche nel racconto, anche
3: del
2: nel racconto
3: fontanero,
2: il fontanero. Senti
3: fontanero.
2: Come lo dice bene il fontanero.
1: Fontanero. Comunque ti posso dire io due o tre paroline in spagnolo col fontanero. Lo imparate, ma non è questa la sede.
2: Non ti chiederò mai quali,
3: perché è il linguaggio dell'amore internazionale.
1: Brava, vedi che c'è sempre la battuta pronta alla nostra Sessi. Comunque torniamo domani con Cecilia Pedrosa, la nostra ermosa briosa,
3: Alejandra Bellotti
1: e il nostro Alessandro Bisogni.
2: Dove?
1: Dove? Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ciao.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello

Sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con informazione della città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Si chiama Alison, lo splendido esemplare di pastore tedesco grigione destinato a entrare in servizio nell'unità cinofila della Polizia Locale di Jesolo, rafforzando in questo modo le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Alison, dell'età di 8 mesi, ha recentemente concluso con un esito positivo la prima parte del percorso formativo e un importante centro specializzato insieme all'operatore della polizia locale che ne sarà poi il conduttore. Il percorso si è svolto nella fattispecie nel centro di addestramento cinofilo di Nettuno in provincia di Roma, specializzato nella selezione e nella formazione di cani e conduttori. L'ingresso di Alison rappresenta un ulteriore investimento del comune di Jesolo nella sicurezza urbana e nel potenziamento degli strumenti a disposizione del comando della polizia locale. Il nuovo cane antidroga andrà infatti ad affiancare gli altri due esemplari già in servizio e si chiamano Wesson e Bascu. Ed ora una notizia che riguarda i più piccoli. Una mattinata dedicata all'ambiente, alla biodiversità e al ruolo fondamentale delle api per l'ecosistema. Ieri mattina il vice sindaco di Jesolo, Luca Zanotto, ha incontrato gli alunni delle scuole Tiziano Vecellio e Gianni Rodari, proseguendo così il progetto Volando con le api, realizzato con la collaborazione dell'azienda Leondoro e Veneto a Tavola. L'incontro ha rappresentato una tappa di avvicinamento ai due eventi conclusivi dell'edizione 2026 del progetto, in programma per domani, venerdì 22 e domenica 24 maggio. Il progetto Volando con le api

0: Iniziato nel 2024, ha coinvolto le scuole del territorio in un percorso educativo e di sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale e della sostenibilità. Il percorso ha portato il Comune di Jesolo a ottenere il riconoscimento di Comune Amico delle Api. E torniamo a parlare di grandi eventi. Si chiama Jesolo Libri, Parole e Idee, la rassegna letteraria che si terrà dal 13 al 18 luglio e che vedrà Piazza Milano a Jesolo trasformarsi in un prestigioso salotto culturale all'aperto. Giunta la terza edizione, la manifestazione a ingresso gratuito promette 6 serate consecutive con gli autori più amati delle classifiche estive. Il sipario si alzerà in realtà con una speciale anteprima sabato 13 giugno, sempre alle 21 e sempre a ingresso libero, quando la piazza ospiterà per il secondo anno lo Strega Tour 2026. Sarà la giornalista radiofonica Alessandra Tedesco, a cui è affidata anche la direzione editoriale del festival, a presentare i finalisti del premio letterario più ambito d'Italia, che saranno resi noto solo il 3 giugno. Un binomio, quello con i grandi premi letterari nazionali, che si rinnoverà giovedì 16 luglio con l'atteso sbarco della cinquina del premio Campiello. Con questo è tutto con la nostra informazione. Per altri approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. I'm losing my self control.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

sessuale. Lui racconta che questo drink gli sarebbe stato servito proprio da Mahmood ed è per questo che Mahmood adesso è stato chiamato a testimoniare. Ora bisogna vedere, ok, il drink gliel'ha servito Mahmood, ma chi l'ha drogato questo drink? Adesso ci sono le indagini e poi molto presto sicuramente ne sapremo di più.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Allora, ritorniamo a parlare dell'attrice Hayden Panettiere che nel suo libro, nella sua autobiografia, racconta un episodio abbastanza agghiacciante relativo al rapporto tossico tra lei e sua madre. Allora, lei era una bambina prodigio, faceva l'attrice già da piccola, a un certo punto perde un dentino da latte, proprio un incisivo davanti. E che cosa fa la mamma? Per non farle perdere la parte in un film, glielo incolla con la colla. Lei ha detto: "Parlavo con la zeppola, però almeno avevo tutti i denti senza finestrelle". Lei poi ha raccontato che comunque la relazione con la mamma è stata talmente tossica negli anni che lei è stata costretta a seguire il consiglio di alcuni terapeuti, ovvero applicare con la mamma il no contact. Questo è quello che lei racconta nel libro. Purtroppo, quando hai a che fare con una persona che ha dei comportamenti tossici, non ti rimane altra scelta. Ask yourself.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo con me, Adriana Paratore, come ogni giorno, anche oggi, ancora fino alle 17. She a little freak, she on me. Yeah, she freak, yeah. She a little freak, she for the street.

al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo, curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Ritorniamo a parlare di Paul McCartney, che durante un'intervista rilasciata ad un podcast ha parlato del perché lui non ama fare i selfie con i suoi fan. Lui ha raccontato che a Saint-Tropez sul lungomare c'è un uomo con una scimmia. Allora le persone cosa fanno? Vanno da quest'uomo, lo pagano e si fanno la foto con la scimmia. E lui dice: fare i selfie con un fan mi ricorda tanto quell'uomo con la scimmia, mi sento tanto la scimmia in questione, e siccome io non sono una scimmia non faccio i selfie, ditemi che sono antico, ok, ci sta, lo sono. Questa è stata la spiegazione di Paul McCartney. Che ne dite, è antico?

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. I

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Il re delle coppe colpisce ancora. L'Aston Villa travolge 3-0 il Friburgo nella finale di Europa League a Istanbul e regala a Unai Emery il quinto trionfo personale nella competizione dopo i successi con Siviglia e Villarreal. Una notte storica per il club inglese che torna a vincere un trofeo europeo oltre 40 anni dopo la Coppa dei Campioni del 1982. A decidere la finale sono Tielemans, Buendia e Rogers. Il belga sblocca il match al 41esimo con uno splendido destro al volo, poi nel recupero del primo tempo Buendia raddoppia con un sinistro e giro dal limite. A inizio ripresa arriva anche il tris firmato Rogers su assist dello stesso argentino. Dominio totale della squadra di Emery davanti al principe William, arrivato a Istanbul per seguire dal vivo la finale. Da quando è arrivato sulla panchina dei Villains nel 2002, Emery ha riportato il club ai vertici inglesi ed europei, semifinali di Conference, quarti di Champions e ora la conquista dell'Europa League. Impresa storica anche in Serie B, il Catanzaro perde 2-0 al Barbera contro il Palermo, ma vola comunque in finale playoff grazie al 3-0 conquistato all'andata. Una sconfitta dolcissima per la squadra di Aquilani che torna a giocarsi la promozione in Serie A 40 anni dopo l'ultima volta. Il Palermo parte fortissimo e passa subito in vantaggio con poi Ampalo dopo appena due minuti, trascinato da un Barbera infuocato. I rosanero spingono per tutta la gara, colpiscono un palo con Palumbo e sfiorano più volte il raddoppio, trovando però sulla loro strada un super Pigliacelli. Il 2-0 arriva solo all'89esimo con Rui Modesto, troppo tardi però per completare la rimonta. Nel finale anche il rosso a Pierozzi spegne le ultime speranze siciliane. Ora il Catanzaro sfiderà il Monza nell'ultimo atto dei playoff per inseguire una storica promozione in Serie A. In NBA rispondono i Thunder. Oklahoma City batte San Antonio 122-113 in gara 2 della finale di Western Conference e pareggia la serie sull'1-1. Protagonista assoluto Shai Gilgeous-Alexander con 30 punti, ben supportato da Alex Caruso e dalla panchina dei Thunder, capace di produrre 57 punti complessivi. Stavolta Victor Wembanyama non riesce a dominare come in gara 1, pur chiudendo con 21 punti, 17 rimbalzi e 4 stoppate. Pesano anche le 21 palle perse degli Spurs e l'infortunio di Dylan Harper,

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km. Per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

e più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: tornano a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con l'informazione della città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Si chiama Alison, lo splendido esemplare di pastore tedesco grigione destinato a entrare

0: entrare in servizio nell'unità cinofila della Polizia Locale di Jesolo, rafforzando in questo modo le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Alison, dell'età di 8 mesi, ha recentemente concluso con un esito positivo la prima parte del percorso formativo e un importante centro specializzato insieme all'operatore della Polizia Locale, che ne sarà poi il conduttore. Il percorso si è svolto nella fattispecie nel centro di addestramento cinofilo di Nettuno, in provincia di Roma, specializzato nella selezione e nella formazione di cani e conduttori. L'ingresso di Alison rappresenta un ulteriore investimento del Comune di Jesolo nella sicurezza urbana e nel potenziamento degli strumenti a disposizione del comando della Polizia Locale. Il nuovo cane antidroga andrà infatti ad affiancare gli altri 2 esemplari già in servizio e si chiamano Wesson e Bascu. Ed ora una notizia che riguarda i più piccoli. Una mattinata dedicata all'ambiente, alla biodiversità e al ruolo fondamentale delle api per l'ecosistema. Ieri mattina il vice sindaco di Jesolo, Luca Zanotto, ha incontrato gli alunni delle scuole Tiziano Vecellio e Gianni Rodari, proseguendo così il progetto Volando con le api, realizzato con la collaborazione dell'azienda Leon d'Oro e Veneto a Tavola. L'incontro ha rappresentato una tappa di avvicinamento ai 2 eventi conclusivi dell'edizione 2026 del progetto, in programma per domani, venerdì 22 e domenica 24 maggio. Il progetto Volando con le api è iniziato nel 2024, ha coinvolto le scuole del territorio in un percorso educativo e di sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale e della sostenibilità. Il percorso ha portato il Comune di Jesolo a ottenere il riconoscimento di Comune Amico delle Api. E torniamo a parlare di grandi eventi. Si chiama Jesolo Libri, Parole e Idee, la rassegna letteraria che si terrà dal 13 al 18 luglio e che vedrà Piazza Milano a Jesolo trasformarsi un prestigioso salotto culturale all'aperto. Giunta la 3ª edizione, la manifestazione a ingresso gratuito promette 6 serate consecutive con gli autori più amati delle classifiche estive. Il sipario si alzerà in realtà con una speciale anteprima sabato 13 giugno, sempre alle 21 e sempre a ingresso libero, quando la piazza ospiterà per il secondo anno lo Strega Tour 2026. Sarà la giornalista radiofonica Alessandra Tedesco, a cui è affidata anche la direzione editoriale del festival, a presentare i finalisti del premio letterario più ambito d'Italia, che saranno resi noto solo il 3 giugno. Un binomio, quello con i grandi premi letterari nazionali, che si rinnoverà giovedì 16 luglio con l'atteso sbarco della cinquina del premio Campiello. Con questo è tutto con la nostra informazione. Per altri approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: Mister. La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Torna allo Jesolo Festival Gourmet, dal 15 al 24 maggio. 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

a soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: attenti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferisce che le forze speciali di Kiev hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo nella regione di Kherson, causando circa un centinaio tra morti e feriti. Nei raid sarebbe stato distrutto anche un sistema missilistico nel territorio occupato. Zelensky ha diffuso un video dell'operazione con droni e ha dichiarato che la Russia deve essere spinta a porre fine alla guerra. Il Comando Sud degli Stati Uniti annuncia l'arrivo nei Caraibi della portaerea propulsione nucleare Nimitz e del suo gruppo d'attacco nell'ambito delle operazioni nella regione. Washington rafforza così la pressione su Cuba anche dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei nel 1996. Il presidente americano Donald Trump ha parlato di una possibile liberazione dell'isola dal comunismo. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati nei giorni scorsi dalle forze israeliane in acque internazionali al largo di Cipro e poi trasferiti in Israele, sono arrivati a Istanbul a bordo di voli charter diretti verso la Turchia, da cui faranno rientro nei rispettivi paesi. Sul caso è intervenuto anche il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha chiesto all'Unione Europea di valutare sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir, denunciando presunte violazioni dei diritti umani e il trattamento riservato agli attivisti. La Commissione europea nelle previsioni di primavera indica per l'Italia una crescita economica tra le più basse dell'Unione. Nel 2026 il PIL salirà dello 0,5%, mentre nel 2027 si fermerà allo 0,6%, tra i valori peggiori in Europa. Sul fronte dei conti pubblici, il debito italiano continuerà a crescere fino al 139,2% del PIL nel 2027, diventando il più alto dell'Unione europea. Un quadro che conferma l'Italia tra i paesi con crescita più debole e maggiore esposizione del debito. Alex Segart vince in solitaria la 12ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Novi Ligure grazie allo scatto decisivo a 3 km dal traguardo. Il gruppo dei velocisti arriva staccato di oltre 4 minuti con gli sprinter in difficoltà sulle salite finali. Maglia rosa ancora da Fonso Eulalio, che guadagna secondi sugli avversari e resta leader anche della classifica giovani. Domani la 13ª tappa da Alessandria a Verbania. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.
1: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti Jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km, per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Luogo speciale, per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Fiesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.